0: blood, he doesn't belong. Stop this.
1: Amo ti, Chaba.
2: Amo ti,
0: Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti. Amo ti.